0: pero hay dos manos que el hombre hace tiempo ya olvidó. Manos, manos que fueron golpeadas, humilladas por el odio y el rencor. Manos que hicieron milagros, manos que dieron amor. Miren bien, quiero que vean, pues son las manos de Dios.
1: Questa solista con una canzone, mi hanno detto, un po' strana. Chi l'ha sentita in anteprima, mi ha detto, sai, non è la solita canzone alla Romina Power. Un po' strana perché?
2: È un po' impegnata così, altamente culturale, intellettuale.
1: Ma c'è da pensare.
2: Sì, il titolo è Il ballo del qua qua.
1: Già dal titolo cominciate popcorniane a casa a mettervi dunque il ballo del qua qua. Può essere un enigma, scomponetelo, vedrete che riuscirete. Senti, sei da solo o ti serve qualcuno? No?
2: Sono da sola, però ho i miei paperi.